0: Beh, Maurizio, ti devo fare una domanda.
1: Tutte quelle che vuoi.
0: A proposito del prossimo pezzo. Ma a te piace il merluzzo?
1: Ma a me piace il merluzzo?